lunghi mami, a lunghi mami, danno la nonna che puoi vera ma vendo. Cali buonia coda, i buonia coda, alla nonna che puoi.

dia. Dia bernama Wei. Betna engineer Rico. Baca. Anyo-anyo, traditional dancer. Noma. Ajuni nako doko ya sebele ango. Ya. Wari kama uno kebe. Ya, Rito Ari.

0: Onyawara, se podiamo. Sei solo così.
1: Onyera, onyera, onyawara, onyera.